Amor, amor, che te dico due parole, e in amor, amore, te do l'anima e il cuore. E in amor, amore, che te dico due parole, e in amor, amore, te do l'anima e il cuore. E in amor, amore, che te dico.